Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

ogni 2 chilometri una lampadina. Tutto quello scuro non lo spaventa, mentre camminava pensava al suo futuro.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise in amore sul lavoro. Prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari.

Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore e sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore, non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Presa gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate. Mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.

dalla sua portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno, e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini,

Lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. È un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete

0: Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fillini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a come era nei vitellini di Fellini. Nei vitellini di Fellini, sì, appunto. Oh no!
1: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
10: Gli altri sono te. Rispettati.

Buonasera, signorina. Si accoda a me. Prenda una sedia, se sigeri. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? E perché si spoglia?

Non temere, non c'è niente da temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo bene nel cuore.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti. Con Venere in posizione fantastica dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore, non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
0: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore, non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetro. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico.

0: 1644, il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme. Una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: mano mi togliesse questa tua fragranza.
1: Se il tuo respiro si fermasse mentre corri sopra i miei pensieri e all'improvviso ti vedessi meno dolce come tu

0: Idea News Magazine.
1: Vorrei parlarvi di questa associazione che si chiama Uniti per i Diritti Umani. È un'associazione ormai ultra ventennale, ha ricevuto diversi riconoscimenti, è una fondazione, in realtà una onlus, insomma non si lavora sicuramente a scopo di lucro, ma è mantenuta da volontari e ha tra sicuramente i maggiori sostenitori della campagna Uniti per i Diritti Umani. Questo garantisce la presenza di tantissimi volontari, anche se dell'associazione possono far parte laici, cattolici, musulmani. Beh, insomma, occupandosi appunto dei diritti umani, ci mancherebbe pure che vengano fatte delle selezioni tra i volontari. È sicuramente una delle associazioni più affermate a livello mondiale e i materiali che propongono sono tra i più premiati, quindi hanno ottenuto dei grandi riconoscimenti perché le campagne si basano proprio su questi materiali assolutamente gratuiti, fatti non soltanto di opuscoli o di libri informativi, ma anche di bellissimi video che rappresentano uno per uno i 30 diritti della Carta Universale per i Diritti Umani. Tutto nasce dall'idea di un'insegnante americana che entra in possesso di questo materiale e decide quindi di chiedere e di avere la possibilità di utilizzarlo proprio per diffondere nella scuola, nelle scuole di qualsiasi livello, grado e livello, naturalmente la conoscenza di questo importantissimo documento, che può essere usato come base per una vita quotidiana anche nel proprio ambito, così come scriveva la signora Roosevelt nella presentazione di questo documento nel 1947, in realtà, in cui appunto affermava che i diritti umani cominciano dal proprio ambiente, dalla propria casa, per finire poi evidentemente a sensibilizzare anche i vari governi. Io vi invito a guardare questi materiali e vi invito, anche se non conosceste questo documento, il che purtroppo è una realtà, perché personalmente mi occupo anche di organizzare la distribuzione di questi materiali e sovente mi confronto con persone che effettivamente ne sentono un gran parlare, ma associano l'idea del diritto, dei diritti umani, al fatto semplicemente, diciamo, più spirituale o più linguistico che non reale, quindi non hanno consapevolezza che c'è effettivamente un documento che è stato sottoscritto da oltre 220 nazioni. È il diritto internazionale, di cui si sente parlare tantissimo in questo periodo per tutto quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina, Gaza, Israele, il Libano, il Kuwait anche, che è stato suo malgrado coinvolto, l'Iran in questi bombardamenti, appunto se ne sente tantissimo parlare, viene fatto molto spesso il riferimento al diritto internazionale che nasce proprio dalla Carta Universale dei Diritti Umani. È possibile frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti, quindi avere essere seguiti, avere quindi una consulenza a disposizione. È possibile capire attraverso questi materiali anche quali sono le strutture legislative, che pure non hanno potere decisionale, ma a cui ci si può rivolgere. Beh, insomma, è un primo passo verso una conoscenza profonda che può cambiare effettivamente l'idea e può cambiare sicuramente il punto di vista per quanto riguarda appunto il riconoscimento dei propri diritti umani. Quindi vi invito a visitare questo sito www.unitiperidirittiumani.it e vi auguro un buon divertimento, perché imparare a conoscere è sicuramente un gran divertimento che migliora la vita di chiunque. Io sono Miri Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

disco novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
3: Le Stelle di Azus.
2: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
4: Prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
2: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
4: Le Stelle di Azus,
2: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le Stelle di Azus. Le Stelle di Azus. Le Stelle di Azus.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

sì, questo è un programma dove nessuno è escluso a cantare. Quindi dobbiamo assolutamente, quando ci viene la voglia di cantare, dobbiamo farlo. Queste sono le canzoni che conosciamo molto bene. Allora c'è Emma di Bondeno, in provincia di Ferrara, che dice: buongiorno, tu che sei innamorato di Ornella Vanoni, potresti mettere una ragione di più di Ornella Vanoni? Oh, ma certo che sì. Ma sentite che meraviglia. Grazie Emma e Lorenzo. Dai, che ore sono? Sono le 8:34 del mattino di questo giovedì mattina. Tra poco alle 8:40 inizia Saluti e Baci alla radio.

Allora è arrivato la controdedica, cioè Emma e Lorenzo che scrivono: per favore ricambia il buongiorno a Mario di San Nicandro Garganico, grazie, ma anche ad Angelo e Lucia dalla Germania. Ok, perfetto ragazzi. Allora c'è Mario che dice: chissà se Rita si è sintonizzata. Sai che non lo so, cioè Mario, tu sai se Gargano FM è già collegato con noi? Adesso controlliamo, dai. Vediamo subito se Gargano FM è già collegato con noi. Sì, sì, è già collegato con noi, quindi salutiamo già gli amici di Gargano FM. Allora mettiamo un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Sentite un po' il suono. Grazie comunque ad Emma e Lorenzo che ci hanno richiesto la canzone di Ornella Vanoni. Adesso arrivano i Cugini di Campagna, Meravigliosamente. Bello.

Un grande saluto va anche a Sabrina. Ciao Sabrina, buongiorno, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Manca esattamente un minuto e poi inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Salutiamo Thomas, buongiorno anche al nostro amico Thomas di Motostorie, di Radio Motostorie, che dice buongiorno a tutti, sarebbe bello ascoltare almeno tu nell'universo di Mia Martini. E allora dai, iniziamo proprio con questa canzone di Mia Martini, questo capolavoro di Mia Martini. Io vi auguro un buon viaggio con noi fino alle 10. 25 secondi e inizia ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Buon ascolto.

Sono Costanza da San Nicandro Garganico. Io ascolto Saluto e Baci perché ho un programma che l'ho ascoltato la prima volta e non l'ho lasciato più. Un programma bellissimo. Poi quei brani di una volta, bellissimi. E chi li dimentica? Evviva Saluto e Baci!

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Alberto con saluti e baci alla radio. Buongiorno, buongiorno a Sabrina, buongiorno a Mario, buongiorno anche ad Alfonso che dice buongiorno a tutta la truppa di salute e baci, a tutta la trippa, la trappa. Va bene, salutiamo anche Sabrina, Angelo, ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a chi è collegato con noi su TikTok. Vi ricordo che noi siamo anche su TikTok. Basta cercare saluti e baci alla radio.

0: Iniziamo come tutti i giorni con i grandi successi. Oggi, come ieri, l'altro ieri, insomma, siamo con Ornella Vanoni. E naturalmente a regalarci le canzoni è la nostra cara amica Simona Di Anzio, in provincia di Roma. E allora sentiamo un po' quale canzone ha scelto, quale capolavoro di Ornella Vanoni ha scelto stamattina la nostra amica Simona. Sentiamo.
1: Buongiorno e benvenuti al mio penultimo giorno con i grandi successi di Ornella Vanoni. Questa mattina vi propongo dell'anno 2018 Imparare ad amarsi. Vi auguro a tutti un buon ascolto e una buona mattinata. Saluti e baci da Simona.

0: radio. Certo che sì, risponde, saluti e baci alla radio. Qualcuno ha detto Maurillo, il numero di telefono, perché non riusciamo a memorizzare il numero di telefono. Dai che è facile, 351 340 9220. Ok? Allora 351 340 9220. Segnatevelo, così magari quando avete voglia ci chiamate e magari richiedete qualche canzone. Allora iniziamo, salutiamo comunque Simona che oggi ci ha regalato un'altra bella canzone, un altro bel disco di Ornella Vanoni. Domani sarà l'ultimo giorno dei grandi successi. Va bene, allora attenzione, iniziamo con le vostre telefonate. Il numero è solito, dai, 351 340 9220. Oggi iniziamo con Caterina. Buongiorno, buongiorno Caterina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora, buongiorno. Come si sveglia la provincia di Foggia stamattina?
1: Fa molto caldo. Sì, sì.
0: Allora, è una bella giornata?
1: Sì, sì, qualche nuvola, però fa un caldo.
0: Aiuto, hai il viva voce acceso? Perché ti sento che vai, certo, e vieni, vabbè, con la telefonata. Sì, sì. Ecco, adesso sento meglio, dai. Allora, sì, che canzone ci regali stamattina, Caterina?
1: Allora, vorrei salutare mia sorella che canta. Andiamo a mettere il grano.
0: Sì, va bene, come si chiama la sorella?
1: Angela.
0: Quindi sì, questa canzone di Luisel con Andiamo a mietere il grano.
1: Sì, sì.
0: Ok, perfetto. Bene, grazie. Vuoi salutare qualcun altro?
1: E saluto tutti voi e tutta la famiglia.
0: Grazie Caterina. Un abbraccio forte, anche, grazie.
1: Un saluto anche a te, un abbraccio.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao Caterina, ciao. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Allora, il nostro appuntamento di saluti e baci continua, signore e signori. Oggi siamo qui a proporvi le più belle canzoni di una volta, quelle che fanno bene al cuore. Ho capito perché sto parlando.
1: Che fanno
0: così.
1: Cantare.
0: Che fanno cantare.
1: Yes.
0: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Avevo paura che non eri carico stamattina perché eri così professionale, dicevi.
0: Sì, esatto, buongiorno.
1: Comincia saluti e baci.
0: Dai, no, è bello poi allora sentire le canzoni di una volta, belle, belle. Perché io non so chi mi vede su TikTok, vede praticamente che io ogni volta canto la canzone, me la canto e qui poi dall'altra parte in ufficio tutti mi guardano, ma a me non me ne frega niente, anche se
1: non
0: sono
1: ti
0: stonato.
1: Importa niente, bisogna cantare,
0: esatto, fa bene cantare ragazzi, se vi viene la pallida idea di cantare non fermatevi, sfogate questa bella cosa, cantate.
1: Senti, senti, e... che Lorenzo che sta cantando.
0: Che cantando, che canzone sta cantando?
1: Cantare, oh,
0: oh, sognare, oh,
1: nel blu,
0: nel blu
1: dipinto, dipinto di blu,
0: ah, che
1: felice
0: bella
1: di stare laggiù.
0: Tararira, te ne ricordi?
1: Te.
0: Ti ricordi poi il testo?
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia. Boh, adesso no. Vabbè. Allora, intanto, buongiorno a tutti. Questa mattina, diciamo che vi voglio regalare.
2: Penso che un
1: legata un granello di sabbia.
0: Ascolta, ascolta.
2: Mi dipingevo le mani e la faccia.
1: Faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
0: Bella.
1: E cominciavo a volare.
2: Cominciavo a volare
1: nel cielo infinito.
0: E adesso chiudiamo i microfoni e cantiamo insieme.

0: grazie, bella, bella, bella. Dai, ci voleva, ci voleva. Ci voleva questa canzone di Domenico Modugno.
1: Alla fine dice con te.
0: Con te. Bella, bella. Allora, cara Emma, tu però non hai chiamato perché volevi ascoltare Nel Blu dipinto di blu. Salutiamo Patti.
1: Ma noi abbiamo cantato, io sono a posto.
0: Ma sì, dai, guarda, io guarda, sono convinto chi ha la radio accesa e chi ha ascoltato Nel Blu dipinto di blu. Penso che facciamo 99,9% ha cantato Nel Blu dipinto
1: di blu.
0: Va bene.
1: Felice di stare su.
0: Allora,
1: arriviamo a noi, perché altrimenti poi la gente si arrabbia. No, dai, si arrabbia. Allora, Maurillo,
0: sì.
1: La canzone che io voglio condividere è Mi voglio cullare, cullare legato ad un granello
0: di sabbia.
1: E Nico Fidenco legato ad un granello di sabbia.
0: Bella, bella, ok.
1: E la vorrei dedicare a todos el mundo.
0: A todos el mundo.
1: Di saluti e baci alla radio.
0: Va bene, perfetto. Ok.
1: Tutti, senza escludere nessuno.
0: Nessuno.
1: Okay. E come dice la Rita, tutti, però noi la dedichiamo alla mitica Rita, aspettiamo che la Rita chiama, che ci regala una bella canzone.
0: Sì.
1: E poi canta. E la dedichiamo, un bacio alle nostre bimbe meravigliose, Francesca e Chloe. E un saluto a Maurillo e alla sua famiglia.
0: Grazie Emma.
1: Grazie dei fior, fra tutti quanti li ho riconosciuti. Ciao Maurillo.
0: Aspetta, perché c'era una canzone che faceva così, senti.

0: firma è
1: Tu m'hai fatto innamorare.
0: Robertino,
2: Io t'accompagnai.
3: Poi ti salutai.
2: Emma, grazie, ciao.
0: Ciao Maurillo. A domani.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: mamma mia quanto è bella questa di Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, bella. Grazie a Emma e Lorenzo che ce l'hanno regalata in questa mattinata. Luisa, buongiorno, è venuta a trovarci anche Luisa. E poi anche Lamberto mi dice buongiorno a tutti. Buongiorno Maurillo, grazie Lamberto. Salutiamo la Toscana, la Pistoia. Stavo dicendo la Pistoia. Salutiamo anche Daniela, buongiorno. Daniela che ci ha inviato un messaggio vocale che tra poco ascolteremo e ha richiesto una bellissima canzone. Bravissima Annalisa. Ciao, ciao anche ad Annalisa. Ciao anche insomma a tutti voi che siete collegati con TikTok. Se volete vedere saluti e baci alla radio, se volete vedere questo faccione di Maurillo, allora cercate su TikTok saluti e baci alla radio. Questo è il nostro canale dove siamo in onda tutte le mattine 8:30-10. Allora aspetta un attimo perché abbiamo un'altra telefonata. Siamo a Bologna. Moshi, siamo a Bologna e siamo con Beniamino e Giusi. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissimo. Allora, senti, bene, bene, tutto a posto. Siamo ormai a fine settimana. Ma come vola il tempo, eh?
1: Vola, vola. Mi sembrava ieri che era domenica.
0: Ascolta Beniamino, allora questo è un programma dove noi naturalmente riproponiamo le canzoni di una volta, quelle insomma sì, certo, che abbiamo cantato e cantiamo ancora. Ma certo, hai mai pensato, no? Queste canzoni passano non so quante volte al giorno, quante volte le ripassiamo, no?
1: Però passano sempre perché piacciono.
0: Ma vedi, è bello questo, perché uno potrebbe dire basta con la canzone di Morandi. E invece ogni volta che si ascolta una bella canzone, proprio scatta la molla e si canta. E questo è il bello. Questo è sinonimo di canzoni meravigliose, canzoni che resteranno nella storia assolutamente. Chissà quante canzoni resteranno nella storia, quelle di oggi, chissà quante. Ce ne saranno, certo, sì, sicuramente. Ma io penso un po' meno di quelle degli anni 60, 70.
1: Sicuramente, quelle degli anni 60, 70.
0: Ragazzi.
1: 80.
0: Assolutamente sì, sì. Va bene, allora, senti, vogliamo un po' sapere qual è la canzone che tu hai scelto, questo capolavoro di un grande cantante.
1: Il canto del mare.
0: Il canto del mare di Michele Zarrillo.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Chi vuoi salutare, Beniamino?
1: La dedico alla Giusi, ovviamente. Poi la dedico a Emma e Lorenzo.
0: Sì.
1: E ad Enrico di San Daniele. Enrica. San Daniele.
0: Certo, certo. Ok, perfetto. Va bene. Grazie, un abbraccio forte a te, naturalmente a Giusi.
1: Ok, grazie a te e a risentirci.
0: Ciao, grazie Beniamino.
1: Ciao.

0: Si chiama Michele Zarrillo con Il canto del mare, grazie a Beniamino e a Giusi di Bologna che ce l'hanno richiesta. Grazie, buona giornata ai nostri amici di Bologna. Adesso siamo con un messaggio che arriva da Lecce. Sentiamo il messaggio, eccolo qui.
1: Ciao a tutti, sono Daniela da Lecce. Vorrei ascoltare la canzone di Mattia Bazar, Stasera che sera. Un saluto, a saluti e baci. Ciao.
0: Grazie.

0: Daniela perché ci ha regalato una bellissima canzone che inizia stasera, così, eccola qui.
1: Che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Bene, siamo tornati, sono già le 9:20 del mattino e tutto va bene. Siamo in diretta fino alle 10 tutte le mattine con questo appuntamento di Saluti e Baci alla radio. Salutiamo Wonder, buongiorno. Buongiorno Wonder, salutiamo anche Alfonso. Allora, vediamo un attimino. C'è una telefonata? Sì. E siamo in Alto Adige. Troviamo la nostra amica Donatella. Buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno tutti, come dice appunto Rita.
0: Sì. Allora, oggi hai scelto una bellissima canzone e sicuramente mettiamo in moto la memoria alle persone.
1: Mi fa ritornare ragazzini.
0: Sì, bella. Che canzone è?
1: Shocking Blues e cantano Venus.
0: Venus, mamma mia. Qualcuno dirà, che canzone sarà? Ma non mi ricordo, sai. Però quando partirà, voi direte, ah sì, di me la sicuro, ricordo.
1: Sì. Sì. L'unico shocking qui è l'aria, fa 3 gradi.
0: Fa 3 gradi lì da voi?
1: 3 gradi, sì.
0: Adesso?
1: Sì, 3 gradi.
0: Mamma mia.
1: E da 3 a 10 arriva, ecco. Però almeno ha smesso di piovere. È ritornato il sole, per forza poi l'aria è fresca.
0: Mamma
1: fredina.
0: Mia.
1: Fredina direi, no? Fresca.
0: Praticamente avete ancora la stufa accesa?
1: No, no, non ce l'abbiamo più.
0: Però, però...
1: ci vorrebbe, sì. No, più che altro quando piove, tutto andare, quell'umidità dà fastidio,
0: certo,
1: più che altro quella.
0: Certo. Va bene, dai, chi salutiamo, carissima Donatella?
1: Come sempre, tutti quanti. Tutti in ascolto.
0: Ok, ok. C'è Angelo che dice qui in Germania 10 gradi.
1: 10 gradi, e qui arriva, qui arriverà fino a 10 gradi. In alto, dice mio marito, ha nevicato, perciò per forza ci sono 3 gradi.
0: Quindi proprio in alto ai confini
1: sì,
0: con l'Austria.
1: Sì, le montagne, quelle che si vede. Beh, non so. Beh, noi siamo 1375, sì. Perciò le montagne che insomma sono qua in giro intorno a Brennero, ecco.
0: Ah,
1: e vabbè,
0: capito,
1: anche in Svizzera ha nevicato, in certi posti ha nevicato, sì.
0: Tu pensa al lago dove c'è, come si chiama il lago dove c'è il campanile?
1: Sì.
0: Lago di Resia.
1: Il lago di Resia dove è stato Stefano, sì.
0: Sì, che poi sono andato anch'io. Cioè, lì io penso saranno, meno 50, non lo so.
1: No, vabbè, non esageriamo.
0: Beh, ma guarda no, che lì dai. È veramente, cioè, se qui, se da te sono 2 gradi, lì sicuramente saranno meno 10, meno...
1: Non saprei, dovrei andare a vedere,
0: freschetto.
1: Non saprei, comunque... Così è.
0: Va bene. Va bene, Donatella, grazie. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a te e a tutti. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie.

bella selezione questa di Donatella del Brennero con Venus Shocking Blue. Bella, bella. Allora c'è un altro messaggio che è arrivato al nostro numero di telefono. Dice: buongiorno, vorrei ascoltare se possibile Rita Pavone con il brano Fortissimo. Un abbraccio da tutto lo staff di Is Now Radio di Isernia. Salutiamo anche il nostro amico Alfonso, che poi è anche collegato su TikTok. Ciao, ascoltiamo allora Fortissimo. Bella questa canzone.

0: Grazie ad Alfonso, abbiamo riascoltato il bel capolavoro di Rita Pavone, si chiama Fortissimo. Grazie, grazie. Allora c'è un'altra telefonata e c'è Franco, buongiorno. Buongiorno Franco.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno Franco. Franco che stamattina non è a casa, vero?
1: No, sei a San Severo.
0: Sei a San Severo, esatto.
1: A
0: allora,
1: casa mia.
0: Senti, che canzone mettiamo oggi?
1: Nino D'Angelo, Sette Stelle.
0: Sotto e Stelle, ok, di Nino D'Angelo. Salutiamo anche Mariella, buongiorno Mariella che è venuta a trovarci su TikTok. Chi saluti, Franco? Chi saluti?
1: È mia moglie, e tutti quanti sono a casa sua, a casa mia, e a tutta la vostra radio.
0: Ok, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio, buona giornata anche a te. Sulle mani? Ah, ci sentiamo domani.
1: Sì, sì.
0: Avevo capito, sulle mani.
1: Ci vediamo domani.
0: Ciao, grazie Franco.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Se vi siete appena sintonizzati, voi dite che programma è questo? Saluti e baci alla radio, certo. Siamo qui tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche la domenica, dalle 8:30 alle 10. Noi siamo qui sempre, giorno di Natale, Pasqua, tutte le feste, Ferragosto, siamo qui sempre. Ah, che bello, che bello. È bello perché la musica non deve andare in vacanza, non deve andare in ferie, la musica ci deve essere sempre. Alur, alur, attention, perché adesso abbiamo un'altra telefonata e siamo in Friuli Venezia Giulia e abbiamo la nostra amica Enrica. Ciao Enrica.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Manuela, buongiorno a tutte le radio, buongiorno TikTok, buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene?
0: Tutto
1: ma
0: bene.
1: Sì, dai, che stiamo bene, perché poi c'è saluti e baci alla radio.
0: grazie.
1: Sì, che è sempre qua, sempre, sempre, tutte le feste, per agosto, agosto, 20, 21 agosto, sempre qua.
0: Sempre qui. E magari chi va in vacanza può ascoltare anche il programma, perché certo, c'è la possibilità di ascoltarlo con la nostra app, con Alexa, eccetera, eccetera. Sì. Ascolta, nel frattempo c'è Angelo che dice buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Angelo. Com'è il tempo in Germania, Angelo?
0: Infatti aveva detto che c'erano 10 gradi.
1: Madonna, ma stanotte sì, è andata giù un po' dappertutto, mi sa, perché il fatto temporale ieri tutto il giorno pioveva.
0: Sì, anche
1: oggi,
0: anche qui a Padova nel pomeriggio ha fatto un po' di pioggia.
1: Sì, ha tirato giù un tuono, madonna, vabbè, comunque. Va bene così.
0: Senti, che canzone
1: io vi regalo una canzone di Vasco che la canta sempre all'ultimo, che cantiamo sempre tutti, che si chiama Alba Chiara.
0: Mamma mia, che bello.
1: Tutte quelle che si chiamano Alba, ma non solo l'alba delle 4 del mattino, Alba è anche un nome.
0: Certo.
1: Delle 4 delle 5 del mattino, ma Alba è anche un nome. Poi certo, naturalmente certo, saluto Emma Lorenzo, saluto Maurizio Famiglia, Giuseppe Benvenuto a Bologna. Poi Rita, Maria di San Nicandro, Sebastiano da Montegrotto, Emanuela di Gardignano e tutti quanti, senza dimenticare nessuno, l'Azzurra di Bergamo, tutti, insomma, senza dimenticare nessuno, dai, perché siamo talmente in tanti. Cristina, Gioia di TikTok, tutti. Perfetto. Simona, grazie Simona per le bellissime e meravigliose canzoni di Ornella Vanoni.
0: Perfetto, perfetto. Grazie allora carissima Enrica, grazie per la canzone, grazie per tutto.
1: E allora prego, e allora andiamo con Alba Chiara di Vasco Rossi, buona giornata.
0: Ciao Enrica, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: radio.
1: Risponde, saluti e baci la radio. Bene, bene. Allora andiamo avanti con le richieste, che sono veramente tante. Dunque, c'è Vittorio che dice: buongiorno, sono Vittorio, volevo dedicare a Ferdinando di Pinerolo, io penso sia il Piemonte, né? La canzone Baobab di Milord. Grazie e buon ascolto. Grazie allora Vittorio, un saluto anche a Ferdinando di Pinerolo in Piemonte, né? Milord Baobab.

0: Si chiama Milord con Baobab. Grazie, grazie a Vittorio e un saluto a Ferdinando di Pinerolo. Adesso c'è un'altra bella telefonata e abbiamo Azzurra. Buongiorno, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Tutto a posto?
0: Eh?
1: Stai bene, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì sì sì, bello bello. Io quando arrivo qui, questa ora e mezza per me è volare, volare, oh, cantare.
1: Maurillo, Maurillo, posso dire un annuncio al tuo direttore?
0: Sì, dai, dai, sentiamo.
1: Oggi. Allora, dico al direttore di questa emittente,
0: sì,
1: se per favore può allungare di più il programma.
0: Ah, ho
1: grazie.
0: Capito. È una richiesta che insomma che hanno fatto tantissimi. Però non ci sente, ma speriamo, dai, tutto è possibile, dai, va bene.
1: Ma di più per se signore, capito? È bello, perché si riuniscono tutti quanti, si salutano,
0: certo,
1: però
0: certo,
1: per un'ora e mezza è poco.
0: È poco. Magari si potrebbe si potrebbe fare un'ora e mezza, poi una piccola pausetta, magari di 5 minuti, perché poi ogni radio deve mandare la pubblicità, eccetera, eccetera. E poi magari riprendere per un'altra ora. Però, insomma, vedremo, dai, di organizzare questa cosa.
1: Allora puoi fare anche di pomeriggio. Per esempio, un'ora e mezza anche di pomeriggio. Sono più rilassati, sono seduti sul divano.
0: Ah, ho capito, capito. Va bene, dai, comunque sono proposte che sganciamo al nostro direttore, poi vediamo che cosa pensa. Va bene, allora, senti un po', Azzurra, che canzone ci regaliamo?
1: Zappulla Spiaggia.
0: Carmelo Zappulla con Spiaggia, ok.
1: Sì, questa è la richiesta mia mamma.
0: La mamma ha richiesto questa canzone, perfetto.
1: Sì. E mia mamma la dedica al marito,
0: ok,
1: che sarebbe mio papà,
0: che sarebbe il tuo babbo, certo. Ok. e poi naturalmente immancabile il saluto va a Massimo, naturalmente.
1: Adesso non mi sento, sta lavorando vitamina.
0: Ah, ho capito.
1: Se ne è andato martedì, se ne è andato.
0: Ah, è tornato a casa, aiuto. Però insomma tra poco tornerà per le vacanze, giusto?
1: No, scendo io quest'estate.
0: Ah, questa volta vai giù tu, esatto.
1: Eh sì, abbiamo la casa giù.
0: Che zona? Che zona?
1: Crotone.
0: Non ho capito, scusa.
1: Crotone.
0: Ah, Crotone! La Calabria,
1: sì.
0: Wow, bellissimo.
1: Sì, è. Bellissima veramente.
0: Sì. Va bene.
1: Grazie.
0: Allora,
1: io faccio un saluto a te, tutta la tua famiglia, alla piccola Clo.
0: Grazie.
1: A Enrica con un grosso bacio, alla Emma e a tutti quanti. Un saluto circolare per tutti, un bacio grande per la mia mamma, mio papà e io mi stessa. Mi voglio bene e dedico questa canzone anche che non la conosco tanto bene. A Massimo.
0: Grazie Azzurra.
1: Un bacio a tutti, ragazzi, voglio bene.
0: Ciao, grazie, bellissima. Ciao, grazie.

0: Carmelo Zappulla con Spiaggia, la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla nostra amica Azzurra, Azzurra di Bergamo. Allora, stiamo chiamando Angelina, buongiorno, buongiorno Angelina. Stiamo chiamando Rita, ma Rita ha il telefono occupato. Rita, sblocca la linea telefonica. Grazie. Allora, c'è un altro messaggio vocale, andiamo un po' ad ascoltare questo messaggio, dai.
1: Buongiorno a tutti, Maurillo, ti sarei accorto che ti ho mandato due messaggi, li ho cancellati perché davo il numero sbagliato di
0: aiuto.
1: Do i numeri questa mattina. Perché? Perché è il compleanno del mio compagno Danilo, al quale faccio tanti auguri, gli dico che lo amo tanto e gli dedico la canzone di Neck, Sei Grande. Saluto tutti gli ascoltatori, tutti i gruppi, Telegram, TikTok, la gioia di TikTok, e a domani saluti e baci. E per dediche richieste 351 340 9220 risponde saluti e baci.

0: bellissima questa di Neck con Sei Grande. Beh, purtroppo dobbiamo sfumare la canzone perché siamo quasi alla fine, abbiamo ancora due telefonate, un messaggio, una dedica. Allora, cosa facciamo? Abbiamo, signore e signori, la nostra amica Rita. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi la nostra Rita è qui con me naturalmente a chiudere il nostro appuntamento, il nostro appuntamento di saluti e baci. Allora, sai chi c'è in linea adesso?
1: Chi c'è, Emma? Chi
0: no,
1: c'è?
0: No, ma Marie, Marie?
1: Mariella!
0: Mariella, eccola qui, buongiorno Mariella!
1: Buongiorno Mariella!
2: Buongiorno Rita, buongiorno, ben trovata, buongiorno a tutti quanti.
1: Grazie!
2: Come va? Dai, sì che ci sentiamo.
1: Sto sempre alla vita con coraggio, però si va un po' malissimo.
2: Ma no, pensa che la febbre è tutto bene come faccio io.
1: Gli anni sono tantissimi, però sono qui a collegarmi con voi e con salute e baci con Maurillo.
0: Brava Rita.
2: Quanta pazienza abbiamo con Maurillo, Rita, dimmelo.
1: Maurillo è quello che ci tira su con questo programma.
2: È un birichino.
1: Di chiedere le nostre canzoni preferite, di fare tante cose.
0: Allora, aspetta, vediamo un attimino la canzone che ha richiesto Mariella, ed è quella di Giorgia con Gocce di Memoria. Allora, chi vuoi salutare, Mariella?
2: Ma io saluto tutti i radioascoltatori, le radio, tutti insieme, senza fare tanti nomi, tanto ci conosciamo tutti. Va bene?
0: Ok, grazie Mariella.
2: Okay. Grazie, ciao Rita. Gamba, ciao.
0: Ti saluta Mariella, Rita.
1: Grazie, anch'io la ricambio.

0: gocce di memoria, la canzone che abbiamo ascoltato, grazie a Mariella, buongiorno anche alla nostra amica Mariella. Allora, cara Rita, siamo assolutamente arrivati alla fine anche per oggi, quindi vogliamo ricordare ai nostri amici cosa succede?
1: Sì, ricordiamo ai nostri amici che ringrazio tutti, che Maurino ci ringrazia tutti gli ascoltatori e gli diciamo, gli annunciamo che Salute e Baci torna domani, come sempre, domani mattina alle 8:30.
0: Bravissimo.
1: Ritorna Salute e Baci col nostro grandissimo conduttore Maurillo.
0: Certo che sì. Grazie quindi a tutti. Tu hai richiesto una canzone, adesso la mettiamo per tutte le radio che adesso si stanno scollegando. Torniamo domani mattina 8:30, 10, ultimo giorno della settimana.
1: Salutiamo tutte le radio che sono collegate con Salute e Baci e con Maurillo.
0: Ascolta, Gargano FM è ancora collegato?
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora siamo ancora collegati con Gargano FM. Allora, vediamo, salutiamo comunque tutte le radio, grazie. Tu hai richiesto una canzone. Cos'era? La canzone di Cristofe.
1: Sì.
0: Dai, ne mettiamo un pezzettino, cosa dici?
1: Sì, un granello di sabbia. No, è un castelli di sabbia.
0: Castelli di sabbia, dai, ne ascoltiamo un pezzettino, ferma lì.

0: Che bella selezione che ha fatto naturalmente la nostra amica Rita Castelli di Sabbia di Cristofè. Allora Rita, siamo ancora collegati con Gargano oppure è partita la pubblicità?
1: No, Gargano lo già attende perché è già chiusa.
0: È partita la pubblicità.
1: Ha tagliato già il contatto con Maurillo.
0: Ma sai, Rita, però hanno ragione, perché io dovrei chiudere alle 10 e non riesco ogni giorno a chiudere alle 10, ma guarda che roba. Lo so, hanno pienamente ragione, però assolutamente sì. Però d'altronde i messaggi, le dediche, le telefonate sono tantissime. Infatti andiamo un po', vediamo, a salutare chi ci aveva inviato un messaggio.
1: Lo credo, quanto ce ne sono ancora di telefonate, di messaggi, di contattarci con Maurillo.
0: Salutiamo anche la nostra amica Daniela, buongiorno! Mi fa piacere vederti, aiuto! Sai che se tu apri TikTok vedi il faccione di Maurillo. Lo sapevi? Rita!
1: Dimmi!
0: No, ho detto, se tu apri TikTok, ce l'hai TikTok?
1: Ce l'ho TikTok,
0: Se tu riesci...
1: non so se riesco a aprirlo, ma certo che lo vorrei!
0: Se tu praticamente apri TikTok e vedi la mia faccia praticamente. Adesso sono in onda e sto salutando.
1: Sì, una volta sono riuscita a vederti così come mi stai dicendo.
0: Ah,
1: sì.
0: Quindi hai già visto allora, hai già visto il faccione, il faccione di Maurillo, va bene.
1: Ma sì, è così bello, è così prezioso.
0: Sì, bello il faccione di Maurillo, insomma, vabbè, forse è un po' troppo. Però vabbè, senti, è tardi? Ma no, non è mai tardi! Siamo in onda con saluti e baci, siamo alla fine, però possiamo andare avanti. Tu, allora, decide Rita, andiamo avanti sì o no?
1: Sì, andiamo avanti!
0: Allora, però, dobbiamo prima salutare anche le radio che ci ascoltano in replica, perché adesso naturalmente chiudiamo il nostro appuntamento. Sì, brava Rita, dicono tutti così, brava, bene.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, vieni qui!
0: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
0: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi perdere la concentrazione sul lavoro. Evitate di rivangare il passato. In amore siete troppo frettolosi. Gemelli, l'amore regalerà delle bellissime emozioni, soprattutto ai single che possono sperare in un incontro. Sul lavoro vi assiste una grande capacità di analisi. Cancro, trascorrerete una giornata piuttosto monotona, in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti, la luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise. In amore sul lavoro, prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore, non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
8: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Sto passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: che idea.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

novità, bello, roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 11 giugno. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente audaci. In amore è arrivato il momento di agire e rivelare i vostri sentimenti. Ottimi agganci sul lavoro. Toro, i troppi pensieri rischiano di farvi

0: monotona in cui sarete chiamati a risolvere qualche imprevisto antipatico. Il lavoro però è sempre in grande crescita. Leone, sarete molto disponibili e pronti ad instaurare nuovi rapporti professionali e di amicizia. L'amore può farvi cambiare idea in maniera repentina. Vergine, appena possibile vi converrà staccare la spina dal lavoro. Non potete ottenere risultati soddisfacenti. La luna vi confonde. In amore invece agite al più presto. Bilancia, la giornata si prospetta pesante perché non vi sentirete in grande forma. Mercurio e Luna possono causare qualche imprevisto. L'amore può dare segnali di nervosismo. Scorpione, in amore sarete protagonisti, con Venere in posizione fantastica. Dovete tirare fuori tutta la vostra passionalità e non passerete inosservati. Sul lavoro arrivano colpi di fortuna. Sagittario, gli amici saranno un sostegno molto importante. Grazie al loro aiuto riuscirete a sbrogliare una matassa intricata sul lavoro. Tenete sotto controllo le spese. Capricorno, Mercurio opposto rischia di confondervi le idee. Sarebbe meglio non prendere iniziative decise in amore sul lavoro. Prendetevi una pausa appena possibile. Acquario, la luna vi permette di dare il via a nuovi progetti professionali e personali. Avete tante buone idee e vi converrà metterle in pratica. In amore non fate continuamente polemica. Pesci, vivrete un'altra giornata ricca di opportunità. La fortuna è sempre dalla vostra parte, potete ottenere ciò che desiderate senza grandi sforzi. L'amore è magnifico. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumatico.

0: un motorace artificiale, Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss, nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonata alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che l'AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Vorrei parlarvi di questa associazione che si chiama Uniti per i Diritti Umani. È un'associazione ormai ultraventennale, ha ricevuto diversi riconoscimenti, è una fondazione, in realtà una onlus, insomma non si lavora sicuramente a scopo di lucro, ma è mantenuta da volontari e ha tra sicuramente i maggiori sostenitori della campagna Uniti per i Diritti Umani. Questo garantisce la presenza di tantissimi volontari, anche se dell'associazione possono far parte laici, cattolici, musulmani. Beh, insomma, occupandosi appunto dei diritti umani, ci mancherebbe pure che vengano fatte delle selezioni tra i volontari. È sicuramente una delle associazioni più affermate a livello mondiale e i materiali che propongono sono tra i più premiati, quindi hanno ottenuto dei grandi riconoscimenti perché le campagne si basano proprio su questi materiali assolutamente gratuiti, fatti non soltanto di opuscoli o di libri informativi, ma anche di bellissimi video che rappresentano uno per uno i 30 diritti della Carta Universale per i Diritti Umani. Tutto nasce dall'idea di un'insegnante americana che entra in possesso di questo materiale e decide quindi di chiedere e di avere la possibilità di utilizzarlo proprio per diffondere nella scuola, nelle scuole di qualsiasi livello, grado e livello, naturalmente la conoscenza di questo importantissimo documento, che può essere usato come base per una vita quotidiana anche nel proprio ambito, così come scriveva la signora Roosevelt nella presentazione di questo documento nel 1947, in realtà, in cui appunto affermava che i diritti umani cominciano dal proprio ambiente, dalla propria casa, per finire poi evidentemente a sensibilizzare anche i vari governi. Io vi invito a guardare questi materiali e vi invito, anche se non conosceste questo documento, il che purtroppo è una realtà, perché personalmente mi occupo anche di organizzare la distribuzione di questi materiali e sovente mi confronto con persone che effettivamente ne sentono un gran parlare, ma associano l'idea del diritto, dei diritti umani, al fatto semplicemente, diciamo, più spirituale o più linguistico che non reale. Quindi non hanno consapevolezza che c'è effettivamente un documento che è stato sottoscritto da oltre 220 nazioni. È il diritto internazionale, di cui si sente parlare tantissimo in questo periodo per tutto quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina, Gaza, Israele, il Libano, il Kuwait anche, che è stato suo malgrado coinvolto, l'Iran in questi bombardamenti, appunto se ne sente tantissimo parlare, viene fatto molto spesso il riferimento al diritto internazionale che nasce proprio dalla Carta Universale dei Diritti Umani. È possibile frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti, quindi avere essere seguiti, avere quindi una consulenza a disposizione. È possibile capire attraverso questi materiali anche quali sono le strutture legislative, che pure non hanno potere decisionale, ma a cui ci si può rivolgere. Beh, insomma, è un primo passo verso una conoscenza profonda che può cambiare effettivamente l'idea e può cambiare sicuramente il punto di vista per quanto riguarda appunto il riconoscimento dei propri diritti umani. Quindi vi invito a visitare questo sito www.unitiperidirittiumani.it e vi auguro un buon divertimento, perché imparare a conoscere è sicuramente un gran divertimento che migliora la vita di chiunque. Io sono Miri Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novus.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità, bello, roccheggiante. Il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL cieli blu.
5: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forte, un bel saltone indietro nel tempo, anno 1978, Antonello Venditti con Sara, brano che faceva parte del 45 giri, lato B questo, 45, questo era lato B, lato A invece c'era un'altra canzoncina così, passata così inosservata, come il sotto, nato sotto il segno del pesce, anzi sotto il segno del pesce, un altro grande successo firmato da Antonello Venditti. Un ben ritrovati in console per la parte tecnica, c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e siamo pronti a tenervi compagnia con musica, notizie e quant'altro. Rimanete qui.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

questa intelligenza artificiale si sta imponendo sempre di più, che tra le tecnologie bizzarre durante una fiera di settore sono stati svelati gadget assurdi, tra cui un tagliacapelli intelligente dotato di intelligenza artificiale che fornisce istruzioni in tempo reale per correggere i tagli fai da te. Bello però, è un integratore che regola i ritmi del sonno. Ah vabbè, è una cosa carina. Ancora ben sintonizzati, rimanete qui.

0: troppo forti con Alex De Sì. Hai
1: capito?
2: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Sa roba, sound check. Soundcheck, prove di successo.
4: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Mastedo, che torna con un nuovo capitolo dal suo percorso artistico e ci presenta il nuovo singolo, Maledetta Pelle.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: Il protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stato Mastedo, che ci ha proposto il nuovo singolo, Maledetta Pelle.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Un bel saluto a Troppo Forti e un bel saluto alle paesane mie da Abba Selecheto.
4: Bocca al lupo e grazie dell'affetto e della stima. Maurizio Battista, per voi con tutto il cuore siamo qua. A presto.
5: Un saluto da Noemi, un bacio a tutti.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
6: Radio Domus Novas, la prima web radio dei

0: ci sono le bugie quotidiane. Negli Stati Uniti d'America, secondo una ricerca, tra le tre bugie più pronunciate in assoluto nel mondo, non soltanto in America, però è stata fatta in America questa ricerca, le bugie più pronunciate nel mondo in assoluto sono:
1: oh, sto arrivando,
0: sto bene e ci sentiamo dopo, sto arrivando, è un classico, sto arrivando e ancora sei in mezzo al traffico, oppure sto arrivando ancora sei in casa in pigiama, sì sto arrivando al lavoro, e ancora invece stai lì e ancora ti devi lavare anche i denti. Vabbè, è una di quelle bugie però che abbiamo detto almeno una volta nella vita tutti, eh.

0: e MMK, un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1982, lui era naturalmente Peter Gabriel.
1: Troppo forti!
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Contro i dolori è efficace l'olio di rose. Un ottimo rimedio per curare il mal di testa e i dolori nevralgici consiste nell'utilizzare l'olio di rose. Fatelo in casa lasciando un'abbondante manciata di petali di rosa, bianche o rosse che siano, a macerare per una decina di giorni in un bicchiere di olio extravergine di oliva. Estraete poi i petali e conservate l'olio in un vasetto. All'occorrenza passatelo sulle parti dolenti. Via l'odore di cipolla dalle mani. Dopo aver tagliato la cipolla o pulito lo spicchio d'aglio, eliminate l'odore dalle mani sfregandole con un po' di latte affinché non sarà completamente assorbito. Quindi insaponatele, risciacquatele e asciugatele.
3: Troppo forti.
4: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale una vecchia conoscenza, Marco Aktner, che ci propone il nuovo singolo Fuori dai Mondiali. Una canzone che parte da una ferita sportiva condivisa, l'Italia esclusa dai mondiali, per raccontare in realtà qualcosa di molto più grande: le piazze piene, le notti tricolori e gli abbracci agli sconosciuti delle estati in cui la nostra nazionale ci faceva sognare.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: Marco Hackner è stato il protagonista di questo appuntamento del Soundcheck e ci ha proposto il nuovo singolo, Fuori dai Mondiali.
1: Soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL Cieli Blu.
5: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, la buona musica internazionale, ma ora avremo anche lo spazio delle quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Beata giovinezza a 23 anni, ma io non mi ricordo di averli mai avuti 23 anni. Gabriele, giusto?
3: Sì.
0: Ciao Gazzo, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Io ho già sentito che io sono anziano, mi dà del voi, ho capito. No, scherzo. Noi stiamo bene, noi tutto a posto qui in radio, ma raccontaci un po' della tua musica, come nasce questo pezzo che so, tra l'altro, non è proprio nato ieri questa canzone, ma di qualche tempo fa, o sbaglio?
3: Questa canzone nasce dal mio periodo delle superiori, insomma, nasce da una storia finita, e però ho voluto insomma ampliare la cosa a chiunque si voglia immedesimare, insomma, nel quando si fanno giustamente degli errori dentro una storia, e quindi poi porta magari a una fine, e allora la canzone riflette su questi errori, sul perché adesso si è lontani, ma anche sul fatto che quello è il prezzo da pagare per gli stessi errori commessi.
0: Certo. Ascolta, quando hai iniziato così a aver voglia di scrivere, di mettere in musica le tue parole?
3: Ho iniziato in realtà molto presto, già alle medie avevo molta voglia di scrivere per dire ciò che non riuscivo a dire alla fine, quindi era quasi una necessità. E poi alle superiori è sbocciato proprio l'amore per la scrittura, l'amore per anche la composizione, quindi ho iniziato a comporre, a cantare i miei brani, e da lì nasce anche Try to Pay.
0: Oh, questo brano farà parte poi di un album, di un EP, o per il momento lì da sola soletta?
3: Io per adesso penso al presente, quindi oggi è qui, magari in un futuro sarà in un EP, in un album, ma per oggi è qua, è un singolo, e spero che possa insomma raggiungere più cuori possibile.
0: Certo, ora l'ascoltiamo subito, poi continueremo la chiacchierata, va bene?
3: Ok, grazie. Ce
0: l'annunci tu, dai, annunciala tu, fai lo speaker per un momento.
3: Ok, in onda adesso Gaz con Price to Pay.

0: Gaz, Price to Pay, qui all'interno di Troppo Forte. Hai sentito, Gabriele, noi l'abbiamo fatto ascoltare tutta, sino all'ultima nota, eh?
1: Grazie mille.
0: Questo sai perché? Perché ora devi pagare pegno. Sono due regole qui all'interno di Troppo Forte. Una, noi facciamo ascoltare tutta la canzone, e l'altra, che il nostro artista di turno, il cantante di turno, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah,
0: sei pronto?
1: Okay.
0: Vai.
1: Va bene. I feel like a person on me. How can it be possible?

0: Gli applausi sono tutti per te, meritatissimi. Eccoli, arrivano ancora, eh. Ci sono tutti gli applausi per te. E naturalmente, Gaz, c'è anche il timbro, ascolta un po'.
1: Troppo forte.
0: Questo è anche il nostro timbro di Troppo Forti, anche tu stai all'interno del nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti famosi e meno famosi che hanno canticchiato live a cappella in diretta telefonica, che non è una cosa da tutti, eh?
2: No, assolutamente, grazie mille.
0: Complimenti, grazie, mille. Grazie a te avere accettato questa. Non ho messo il mitra in faccia, no, hai accettato, grazie, grazie, grazie. Veramente, ascolta, ma tu stai ancora studiando musica?
2: Sì, sì, sì, io continuo a studiare, continuo a provare. Adesso sto studiando anche pianoforte tra le tante, le tante cose. Quindi,
0: fai bene, sì, fai sì, bene. Fa bene continuare sempre a studiare, continuare sempre a saperne di più, no? Non si finisce mai.
2: Assolutamente, non si finisce mai di imparare.
0: E certo, certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma proponi anche la tua musica live, dal vivo?
2: Sì, quando capita, sì, mi piace avere anche riscontri da parte di chi mi ascolta, che siano conoscenti, amici o persone che non ho mai conosciuto prima. Quindi sì, mi piace suonare le mie canzoni dal vivo.
0: Beh, è bello, questo è bello. La cosa poi più importante, secondo me, no? Che l'artista deve proporre davanti a un pubblico o qualcuno la propria musica, la propria arte. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Sono su Instagram, TikTok, pure la mia musica è su Spotify, YouTube, Apple Music, un po' ovunque.
0: Ovunque, l'importante è scriviamo Gaz?
2: Esatto, l'importante è scrivere Gaz e dovreste trovarmi.
0: Ok, io ti ringrazio Gabriele, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL Cieli Blu.
6: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
5: DDL Cieli Blu.

Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forte. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. La vociaccia è quella di Alex De Sì, e si prosegue con la musica. Novità discografica firmata da Dolce Nera. Questo è il nuovo singolo Epopea.

0: solo musica qui all'interno di Troppo Forti, ma ci sono anche i consigli di Daria.
1: Trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mobili antichi via le macchie. Per eliminare le macchie di umidità sui mobili d'epoca in legno scuro, fate riscaldare dell'olio d'oliva, ne basta soltanto un cucchiaio, e stendetelo con un panno asciutto dove si sono formati gli aloni. Come sgrassare la bottiglia dell'olio? Mettete dei gusci d'uovo finemente tritati nella bottiglia dell'olio vuota e riempitela con un bicchiere di acqua calda. Quindi agitate energicamente e sciacquate più volte. In alternativa ai gusci d'uovo tritati è possibile anche utilizzare della buccia di patata a pezzettini. Se il sugo è troppo liquido, il sugo della carne in umido è troppo lento, lavorate a parte un cucchiaio di farina bianca con un fiocchetto di burro, poi aggiungete il composto al sugo e proseguite la cottura lentamente. Potete anche ovviare all'inconveniente aggiungendo al sugo mezzo cucchiaino di pane grattugiato molto finemente.
2: Troppo forti.
0: L'ultimo salto indietro nel tempo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, La Isla Bonita di Miss Ciccone, anno 1986, brano che originariamente fu proposto a Michael Jackson, che disse no.

Sì, anche per oggi abbiamo avuto veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Sperando che il programma sia stato di vostro gradimento, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.

0: Grazie a tutti.
1: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

disco novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e il granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale

vicolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Weis,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Vorrei parlarvi di questa associazione che si chiama Uniti per i Diritti Umani. È un'associazione ormai ultraventennale, ha ricevuto diversi riconoscimenti, è una fondazione, in realtà una onlus, insomma non si lavora sicuramente a scopo di lucro, ma è mantenuta da volontari e ha tra sicuramente i maggiori sostenitori della campagna Uniti per i Diritti Umani. Questo garantisce la presenza di tantissimi volontari, anche se dell'associazione possono far parte laici, cattolici, musulmani. Beh, insomma, occupandosi appunto dei diritti umani, ci mancherebbe pure che vengano fatte delle selezioni tra i volontari. È sicuramente una delle associazioni più affermate a livello mondiale e i materiali che propongono sono tra i più premiati, quindi hanno ottenuto dei grandi riconoscimenti perché le campagne si basano proprio su questi materiali assolutamente gratuiti, fatti non soltanto di opuscoli o di libri informativi, ma anche di bellissimi video che rappresentano uno per uno i 30 diritti della Carta Universale per i Diritti Umani. Tutto nasce dall'idea di un'insegnante americana che entra in possesso di questo materiale e decide quindi di chiedere e di avere la possibilità di utilizzarlo proprio per diffondere nella scuola, nelle scuole di qualsiasi livello, grado e livello, naturalmente la conoscenza di questo importantissimo documento, che può essere usato come base per una vita quotidiana anche nel proprio ambito, così come scriveva la signora Roosevelt nella presentazione di questo documento nel 1947, in realtà, in cui appunto affermava che i diritti umani cominciano dal proprio ambiente, dalla propria casa, per finire poi evidentemente a sensibilizzare anche i vari governi. Io vi invito a guardare questi materiali e vi invito, anche se non conosceste questo documento, il che purtroppo è una realtà, perché personalmente mi occupo anche di organizzare la distribuzione di questi materiali e sovente mi confronto con persone che effettivamente ne sentono un gran parlare, ma associano l'idea del diritto, dei diritti umani, al fatto semplicemente, diciamo, più spirituale o più linguistico che non reale, quindi non hanno consapevolezza che c'è effettivamente un documento che è stato sottoscritto da oltre 220 nazioni. È il diritto internazionale, di cui si sente parlare tantissimo in questo periodo per tutto quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina, Gaza, Israele, il Libano, il Kuwait anche, che è stato suo malgrado coinvolto, l'Iran in questi bombardamenti, appunto se ne sente tantissimo parlare, viene fatto molto spesso il riferimento al diritto internazionale che nasce proprio dalla Carta Universale dei Diritti Umani. È possibile frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti, quindi avere essere seguiti, avere quindi una consulenza a disposizione. È possibile capire attraverso questi materiali anche quali sono le strutture legislative, che pure non hanno potere decisionale, ma a cui ci si può rivolgere. Beh, insomma, è un primo passo verso una conoscenza profonda che può cambiare effettivamente l'idea e può cambiare sicuramente il punto di vista per quanto riguarda appunto il riconoscimento dei propri diritti umani. Quindi vi invito a visitare questo sito www.unitiperidirittiumani.it e vi auguro un buon divertimento, perché imparare a conoscere è sicuramente un gran divertimento che migliora la vita di chiunque. Io sono Miri Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: entrare in un hotel.
1: Fin qui ci sono.
0: E la camera sa già che ti piace dormire al fresco, ad esempio.
1: Mi stanno spiando.
0: Ma va là.
2: Sono pillole di AI.
0: Alcuni hotel stanno già usando l'intelligenza artificiale per adattare l'esperienza agli ospiti.
1: Quindi niente più camera uguale per tutti?
0: Esatto. Temperatura, illuminazione, servizi e preferenze possono essere impostati automaticamente.
1: Praticamente la stanza mi riconosce.
0: Più o meno.
1: Ammetto che sarebbe comodo.
0: Ad esempio, alcune strutture del gruppo Hilton stanno introducendo le cosiddette Connected Room.
1: Che non è una nuova serie Netflix.
0: Ma no, sono camere controllabili tramite l'app.
1: Quindi posso regolare luci e temperatura dal telefono?
0: Esatto.
1: Finalmente qualcosa che posso fare comodamente dal letto.
0: Lo sapevo che l'avresti apprezzato.
1: Mi conosci bene.
0: Sì, ma meno dell'algoritmo probabilmente.
1: E già questa frase mi preoccupa.
0: Ma non finisce qui.
1: C'era da aspettarselo.
0: Sempre più hotel stanno introducendo concierge virtuali basati su lei.
1: Quelli che rispondono alle domande?
0: Esatto. E puoi chiedere un ristorante, prenotare una spa o avere informazioni sulla città a qualsiasi ora.
1: Ma quindi niente più telefonato alle 2 di notte?
0: Esatto.
1: Ma era il mio hobby preferito.
0: Alcuni alberghi utilizzano persino robot per consegnare asciugamani, bottigliette d'acqua o persino piccoli ordini in camera.
1: Aspetta, davvero?
0: Certo, davvero.
1: Quindi apro la porta e trovo un robot.
0: Praticamente sì.
1: E se mi porta anche il caffè, possiamo diventare amici.
0: Lui probabilmente è già programmato per esserlo. La cosa interessante è che l'AI non si limita solo a seguire gli ordini.
1: E cosa fa?
0: Impara dalle preferenze degli ospiti.
1: Quindi se ogni volta chiedo un cuscino in più,
0: potrebbe essere già pronto nella tua prossima prenotazione.
1: Questo sì che è servizio.
0: Oppure se preferisci una stanza lontana dall'ascensore
1: o lontana da chi russa,
0: quello forse richiede un aggiornamento software.
1: Lo attendo con impazienza.
0: Immagina adesso un hotel tra qualche anno.
1: Sentiamo.
0: Arrivi, fai il check-in con il volto, la camera si apre da sola, la temperatura è già quella che preferisci e un assistente AI ti suggerisce attività in base ai tuoi interessi.
1: Praticamente una vacanza personalizzata al millimetro. E io che pensavo che fosse lusso trovare posto in spiaggia.
0: Ma no, quello resta un superpotere. Però c'è anche una domanda importante. Quanto siamo disposti a condividere per avere tutta questa comodità? Perché per conoscerti così bene, qualche dato lo deve raccogliere. Quindi comfort e privacy dovranno trovare un giusto equilibrio. Alla fine gli hotel del futuro non saranno solo luoghi per dormire, ma ambienti che si adattano a te. Per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
5: Notte sempre uguale, senza chitarra,

Notte bianca come il vestito di una sposa, in leggera discesa così che il corridore stanco si riposa. Dura da masticare,

Novità bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Giobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
2: Troppo forti! Troppo forti! Troppo
1: forti! Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mamma, perché c'è scritto 50?
2: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
2: Amore, io stavo andando troppo veloce.
3: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
10: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Bello roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.